selciato, una marcia nel giorno, un passo nella notte, e la mia antica dimora, e il mio santuario.